0: akitio itoi kireta
1: enchangolo enchangolo
0: lelor kurodo lino
1: enchangolo emesani tumorere
0: nikitumindua dol chomadi nikiwotaro nikiretoro
2: nikiretoro
1: enchangolo
3: eremayam osinkolio lesa teatro mayen fm